0: sta!
1: Scegliete quali noi più vi piace!
0: Io son uomo di pace, i due li non fosse in una mensa!
2: A battervi o a dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci!
0: Cara semplicità, quanto mi piaci!
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo!
0: Ed io giuro alla terra! Non scherzo, amici miei! Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: roba avete voi che ogni or costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione,
2: pensare sublime,
1: analogia d'umore,
2: disinteresse,
1: immutabili carattere,
2: promesse,
1: giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

le vene quando Guglielmo viene. Se sapessi che burla gli buffal, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anch'io nel bello provo. Io ci vorrei che lontane non siam del

Che diavol vuol dir che non sei spose? Ritardalo a venir. Songiale se. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso.

0: troppo men che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partiranno.
0: Sul tutto.
1: Non v'è modo di
0: non
1: dire.
0: Non
1: solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: è più tempo amici andar con pieno bel destino anzi il tuo verbi in vita
1: mio
0: mia vita
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: divertiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate,

son cattivo comodo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciare.

0: non avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancora tu sai.
1: Sono
0: ore pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo. Tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai usci.

0: amici miei.
1: Come? E udire dovrei?
0: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimediare.

0: Vogliamo sapere un poco la cagion di Perriso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa.
1: Pagate la metà.
2: Pagate solo...

0: pazienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: basta il far parlare di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: Rete al giardino le mie care ragazze, che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto, fate presto, correte.
1: Che diavola, se vuoi.

0: subito dalla testa le piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiate.
1: Parlate! Mi credete pur quel che provate.
0: Madame, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo.
0: Lasciate dagli smorfi del secolo passato. De Spinetta, termini a questa festa.

0: Caldetta? Anziché no.
1: Che vezzosi arcoscenti!
0: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?

0: soglie del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi, fongi belli amorosi.
0: Sarò veleno caldo, fatemi un poco fresco.
1: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove danzo lì?
0: E io non fate.
1: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
0: Io burlo. Io burlo.
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
0: Tu, se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero. Questo.

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: La mia Dorabella è come sei di portata, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarei mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir, avrei piacere di durarli la figlia.
1: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso? Ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: queste costanza?
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Ligio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo. Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
1: Ti vedi amico.
2: E un poco di più merito.
0: E anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
0: Abbiate pazienza. In fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi destra.

0: già silenzio.
1: Il pelle della barba di grattere la pelle, la regole corna entro le stelle.

0: Chi? La tua fiore di lì? La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me. Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male.
0: La stessa di tormentarmi, e in una via più tosto studiam di castigarle stranamente.
2: Non so qual è. Sposarle?
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno,
2: per state celebi in eterno.
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi,
2: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
0: correnti spinnecchiate.
2: Purtroppo e pentigliatele come le son. Frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate.